mano e due piedi ancora mi sono svegliati. A poco, uscendo dal sole, ho sentito il tuo respiro leggero, e attraverso i capelli che ne scolpivano il viso, ho visto i tuoi occhi chiusi, e ho sentito che la commozione mi saliva da gola, e avevo voglia di gridare e svegliarti, perché la tua stanchezza era troppo male. Della tua bocca, e io la sentivo tiepida, volevo passarvi sopra le labbra, ma il pensiero di poter turbare il tuo sogno e di averti ancora sveglia tra le mie braccia, mentre tra le mie braccia, preferivo averti così, una cosa che nessuno poteva togliermi.

oltre il tuo volto, vedevo qualcosa di più puro e di più profondo in quegli specchi. Vedevo te in una dimensione che comprendeva tutti gli anni da vivere, tutti gli anni futuri e anche quelli che avevo conosciuti, ma già preparato agli anni futuri. Questo era il piccolo miracolo di lui, sentire per la prima volta che tu mi appartenevi, per la prima volta, non solo in quel momento, e che la notte si portava per sé, e che la tua accanto a me, portando del tuo sangue, dei tuoi pensieri, della tua volontà, e si confondeva con me. Per un attimo ho capito quanto ti amavo, ed è stata una sensazione così intensa che ne ho avuto gli occhi pieni di lacrime.

Era perché pensavo che questo non dovrebbe mai finire. Che tutta la nostra vita dovrebbe essere per me. Sentirti non mia, ma addirittura una parte, ma addirittura una cosa che respira e che niente potrà distruggere. La turbida indifferenza di un'abitudine che vedo come l'unica minaccia. E poi ti sei svegliata e sorridendo ancora nel sonno e hai baciato e ho sentito che non dovevo temere niente, che noi saremo sempre come in quel momento, uniti da qualcosa che è più forte di chi dai qualcosa.